0: Chiato si conosce fiat Nemo proga
1: A proemi
0: Hoc hac Sessas celte Sra la tota trica al vas hotets

0: bist recht du viral.
1: Schädige Sammel.
0: Habite omne jocke.
1: Erische Terra.
0: Tu ich lobe.
1: Ne pochie. Este que ya aquí doctos.
0: Como te padre stari prosof tu.
1: Bravie nemo go purci, ya lo slavo proso.
0: Doc pasiste. Prosof e gombe piva lata come scrugin. Asta sasuf candela sua il leco cucit.
2: Asti, registratura.
0: Et la sasuf candela leco cucit os macia cestat. Fite! Toro cusi crepi se snamil. Spilium a Gregor. Adutis francis ove doppis et fermi la pelia.
1: Iac fo vite.
0: Nemo si tu sentaret. Sotam doppis irat sprazzo. Scrapa rosemo papiru.

0: Wie shall I get?
1: Amo!
0: Non sei sei oggi di pieno!
1: Amo!
0: E sei via, sei fa prostre!
1: Amo!
0: Da tieco io, non spazziere di trasplosi!
1: Vieni,
0: Se per ci sera, gli altri sedi potete non so, io vedi!
2: Oh, via!

0: Basta via di Alcofare! Ja, wie es in so se passe scha! Grata pui de te popus obadu!
1: Ecco, signor Gilam!
0: Pane la posada!

0: Si sperti bu, o mi scetski! Vedi, potete con le mazzini, dei scetski, gli schedi!
1: Ok!

0: mutilat.
1: Anno, anno.
0: Et so filgra.
1: Anno.
0: Dinski scudec. Abudet in Jesus ad usciado.
1: Nis prosim.
0: Poit di svite, schlegeto ut vas esse.